Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

0: Ya, to iwa minute o na tale o le lua. Umaror pe sere fai vuita tau fafta i tele o lele imo mwita ni ufsili lea. Ah. Rafa rafa sili mwana fono.
1: Elite
0: singer, Elite Zeppelin. Le foyer le immortal di Osiri, ya. Le tari bai ya, tu yara mu, tari ulan Osiri po, das, alfingalo,
2: ya.
0: Tari mai ya, ya, mapsua. Ya,